0: Madame, mama non mama. Madame non mamma, ve lo posso dire ufficialmente, cioè non...
1: Però è un po' che non la vedi, non lo puoi sapere.
0: Sì, ma ho fatto appelli in radio, ho fatto appelli in radio.
1: Ma magari sono orari in cui lei non sente, capito? Magari
0: altri artisti ci ascoltano spesso. Ah, ieri per esempio ci ascoltava, poi non ho fatto in tempo, il grande Marco Masini ci ascoltava.
1: Ma
0: saluta,
1: veramente?
0: Sì, saluta anche Robby, ci stavo ascoltando ieri pomeriggio, non so se anche oggi Marco.
1: Salutamelo quando
0: lui
1: lo senti.
0: Spessissimo ci ascolta, lui è, tra l'altro lui te lo dico, è un fan del cabaret, lui è pazzo del cabaret, stranamente tra l'altro. Però ci ascolta spesso in diretta, quindi
1: bene, ciao Marco se stai sentendo anche oggi, tanti baci. Allora, che famo?
0: Famo dopo la quando Roberta fa il romano e il napoletano,
1: no, mi dà napoletano sempre grande... Non so da dove cominciare, ragazzi, lo storpio proprio, poveri napoletani.
0: Tu fammi Odish con Bars, fammi
1: Odish con Bars.
0: Tra poco
1: a chi?
2: Siamo con te ovunque.
3: E in ogni momento.
2: Ogni momento. Anche in movimento riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
4: 100% grandi successi.
3: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
6: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a €4,99.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: 1, 202, 203.
13: Signor Carlo, che fa?
12: Devo arrivare fino a 10.000 passi per il colesterolo.
13: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
12: Funziona?
13: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
16: Entra nel futuro del business grazie alle menti più brillanti del panorama globale che potrai incontrare agli eventi 2027 di Roy Group. Julio Velasco, Seth Godin, Sanna Marin, Fabio Caressa, René Moburn, Mauro Porcini, Ettore Messina e tanti altri. Sei grandi appuntamenti con 23 relatori e oltre 6.000 tra manager, dirigenti e imprenditori per un anno di ispirazione e networking. Scopri di più su roygroup.it.
17: Questa settimana risparmia con le grandi offerte come Spianata Romana.

0: due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Vi scomparso una canzone che da tanto tempo non sentiamo, ma che è stato un capolavoro di altissima qualità. Rimanete qui.

0: col fischio senza.
1: Quanto tempo?
0: Ti ricordi? Col fischio senza.
1: È vero. Dai, c'è il discomparso.
2: L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così. Riesco ancora a vedere tutte quelle persone con le mani a giorno.
0: Allora, andiamo indietro. Ho detto prima grande qualità di musica perché parliamo di un pezzo meraviglioso che è stato rifatto, remixato, ci si è giocato molto. È proprio della fine anni 70, del 1979. Era un gruppo britannico che faceva pop, rock, lo chiamano anche progressive pop, una definizione molto particolare. Facevano musica molto loro, molto riconoscibile. Questo pezzo è andato in cima alle classifiche di mezzo mondo e tutt'oggi è una canzone che ci ricordiamo bene, ma che le radio in generale passano poco e secondo me potrebbe entrare perfettamente nel discomparso di oggi. Non so se è già chiaro, Robby, è già chiaro.
1: Chiarissimo. Io alzo,
0: Supertramp, The Logical Song.

0: ragazza, giovinezza in pieno, avevo 17 anni e gli ormoni a mille, che hai messo, super Trump, pelle d'oca, brividi, pezzaccio, meravigliosa, e vi siete scatenati.
1: Ragazzi, era un album stupendo, che vi invito a riascoltare, te lo ricordi, Breakfast in America?
0: Sì.
1: C'era anche dentro Goodbye Stranger e altri pezzi.
0: Come no, bellissima anche
1: Goodbye
0: quella.
1: Goodbye Stranger, ero molto indeciso, ero molto indeciso. I Super Tramp, ecco, non dimentichiamoli, anche questo è il senso del discomparso, un gruppo stupendo, veramente, un album meraviglioso.
0: Bello. C'è la novità.
1: Grazie.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS.
4: Cesare Cremonini. Paparazzi.

0: Sei un disgraziato, questo è da brividi. Che hai combinato stasera? Dio santo, Claudio.
1: Che hai combinato? Ah, quei Super Tramp.
2: Abbiamo scelto i Super Tramp con The Logical Song. Non pensavo che. No, veramente non pensavo che vi foste in tantissimi fan. C'è chi ci dice avevo 15 anni, c'avevo tutto l'album. Cioè, uno mi ha detto, ma che è scomparso? Lo sento almeno una volta a settimana. Ragazzi, io parlavo dei media, della pubblicità, delle radio, della televisione. Non è che accendete, che ne so, la TV, accendete la radio e partono i Super Tramp così a palla. Quindi era proprio un modo per dire, ecco, ricordiamocelo, magari voi siete fan diverso, c'è molta gente magari che li sente molto meno.
1: Decisamente. Siete pronti per provare a vincere la RDS Bag con Vai con Riff? La canzone l'ho scelta io, è molto recente, quindi insomma, se ci ascoltate dovreste saperla. Il vostro nome, la vostra città, 38822 38822.
2: E chi non chiama? Non sentirà più Ligabue.
1: Mamma mia.
2: Me lo fa la rima, che non sapevo
1: niente. Infatti non la fa rima.
2: Lasciamo.
3: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia.

0: per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
8: Dai mamma, solo il blazer
9: e il denim M.
7: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
10: M, sempre con me.
11: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
12: Ma dai, è Luca Argentero.
13: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
14: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
13: Amici illimitati.
14: Ma qui è tutto illimitato.
13: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
14: Ma allora, selfie illimitati.
15: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Sostituiscio!
18: Leo, si dice sostituiscilo.
17: Sostituiscio!
19: Leo ha ragione!
20: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
21: Andiamo per giocare a Vai con Rip su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. Avete ancora poco

0: Demons, Imagine Dragons su RDS. Un po' che non parliamo all'unisono, eh? Stiamo perdendo un po' di smalto.
1: Ma adesso
0: vai con riff. Oggi non c'è il nostro amico che ci fa le sigle. Non ha mandato il messaggio il nostro amico solito.
1: Sì, abbiamo l'amico che ci fa il presigla. Che di solito.
0: Forse l'abbiamo. Non l'abbiamo visto noi tra i messaggi, sì, perché ne sono arrivati.
1: Ci siamo persi nei super tramp.
0: Può darsi.
1: Chi c'è?
0: Stefania, pronto.
2: Ciao!
0: Oddio, che bello quando fate così! Ciao!
2: Siete fantastici ragazzi, Claudio, ti adoro.
0: Ah, lo
1: allora,
0: vedi, Claudio?
1: Grazie per aver partecipato. Hai vinto 8 RDS bag con dentro l'anello di diamanti.
0: Oddio, che carina la Stefania.
1: Senti, carina,
0: di dove sei?
2: Agrigento.
0: E che fai nella vita, Stefania?
2: Sono un architetto, faccio l'impiegata.
0: Ok,
1: brava,
0: perfetto,
1: bravissima,
0: perfetto.
1: Secondo me sei molto brava come architetto, vero?
2: Sì.
1: Sì, sei molto brava. Senti, sei sposata, figlia, nonna, mamma?
2: Sposata e due bimbi.
0: Vabbè.
1: Tradisci mai il marito? No, di solito no.
2: Sì, continuamente.
1: Ah, quindi quindi se vengo a Agrigento
0: diventerà amica di Stefania.
2: Ma no, ma è impossibile.
1: Quindi se vengo a Agrigento
2: insieme, quindi è impossibile.
1: Se vengo a Agrigento ci vediamo, no? Niente.
2: No, Claudio, non posso.
1: Allora è un amore così, finto, virtuale.
2: Sì, platonico.
1: Vabbè, platonico, vabbè, e niente. Io preferivo sempre Aristotele, ma c'è niente.
2: Dicevo, lavoro anche con mio marito, quindi è impossibile tradirlo.
1: Ah, certo, mi puoi manca dire mi devo fermare al lavoro, capito?
0: Esatto.
1: Vabbè, ma io l'avrei tradito con un caffè al bar, io parlo di quello, di una chiacchierata tra di noi. Un gesto, certo, un grattino, volentieri, una cosa così.
0: Ma un grattino, è già andate oltre.
1: Una granita di Agrigento.
2: Ma non un grattino.
0: Allora, Stefania.

0: mia canzone italiana molto recente.
1: A me piacciono i grattini.
2: Ok.
0: Sei pronta?
1: Sì.
2: Sì.
0: Vai.
1: E quale?
0: No, ti prego.
1: Il mondo si chiede, e quale?
0: Io pensavo...
2: Mi sento malissimo.
0: Allora, aspetta, allora silenzio tutti, sì, e te la rimandiamo, ok?
2: Sì, sì.
0: Vai.
2: Sì. Dito nella...
1: No, no,
0: no,
1: di...
0: no, no, no, di... no, no, no,
1: già c'è stata la Bettinelli ieri, fermati.
0: No, neanche a canticchiarla riesci?
1: Questo è quello che abbiamo sentito.
2: Sì, come continua?
0: Amore, me lo devi dire tu.
1: Teoricamente saresti... Dai, senza qualità.
0: Era questa.
1: No. Perché

0: detto che la sa.
1: Sì, la so,
0: guarda, vedi, stavolta giustamente Roberto, mettiamone una recente che mettiamo sempre vecchia, invece
2: no, sei proprio una polla, guarda, la sapevi.
0: Così impari a non tradire tuo marito.
2: Ascolta,
0: questa è la punizione.
2: Però ti puoi riprenotare, ok? Non hai vinto, va bene?
0: Va bene.
2: Ti prego, riprenotati.
0: Okay. Ecco, impara,
1: ciao,
0: impara a fare i grattini che ci vediamo a Grigio.
2: Ciao, performer, ciao, tocca ciao. A voi, eh?
0: Sei fantastica, ciao.
2: Ciao. Steffi,
0: adesso
2: ciao.
0: Cantate voi, purtroppo.
3: I performer di RDS sono pronti e schierati. 3, 2, 1. Via.

0: Eilish sulla radio.
1: Milo Infante.
0: Esatto, Milo Infante. Allora, purtroppo l'esibizionista è arrivato.
1: Che bello.
0: Nella versione dei nostri performer.
1: Certo, certo.
0: A te piacciono?
1: Da matti.
0: Allora, 3, 2,
1: 1. Vai.
2: Claudio, tu eri un esibizionista mentre bruciava la città.
0: Certo.
3: Claudio, Claudio,
0: tutti con me,
3: esibizionista, senza vanità, io me lo prenderei.
4: Sì. Esibizionista, sesso e qualità, grattini qua e là.
5: E quando gira con zumba e balla, e quanto è bella la ninella mia, e ci vorrebbe una zitella, ci vorrebbe una zitella.
6: Una gitta sul po', una gitta sul po',
0: oh
6: yeah. Non è andare in America,
0: sì,
6: né in Unione Sovietica,
0: sì,
6: costa poco però,
0: po, po, po, po, po.
7: Claudio, vieni pure a Parma che ti aspetto io, vieni, vieni.
1: Poi dici che non hai le fan.
0: No, no.
1: Sei pieno, no. Pulluli.
0: Alcune sono fan.
1: Tu pulluli.
0: Altre mi mandano a fan.
1: No, no, non ti mandano a fan.
0: Respinto da Agrigento, devo virare su Parma.
1: Tanto.
0: Io vado dove
1: ti batte il cuore.
0: Quello.
1: Bra,
0: quello
1: bra,
0: lì.
1: Bra.
8: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di RDS, 100% grandi successi.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo

0: sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La COP sei tu.
1: In redazione ora troviamo Cristiano Di Cosimo, quindi lo salutiamo e gli auguriamo buon lavoro.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie Cristiano. Ecco la linea a te.
2: Francia, si infiamma la protesta degli studenti, 600 fermati, trasporti pubblici sospesi in alcune città, i manifestanti chiedono più fondi per l'istruzione pubblica e la copertura delle cattedre vacanti. La sinistra di Mélenchon respinge le accuse di aver subillato i manifestanti avanzati dai servizi transalpini. Su Kaliningrad l'Europa deve darsi una calmata, monito del Cremlino dopo le esercitazioni militari al confine del territorio russo tra Polonia e Lituania. Mosca però assicura, noi non useremo armi nucleari. Via libera in commissione alla Camera al rafforzamento di strade sicure, altri 3.000 soldati in città per un totale di 10.000 unità, i militari destinati alla sicurezza di stazioni ferroviarie e luoghi sensibili oltre ai centri. Aggiornati i livelli essenziali di assistenza, 800 le novità tra le prestazioni garantite del Servizio Sanitario Nazionale, le principali con Paola Gubbiotti.
3: Il programma di screening neonatale si amplia, altre 8 patologie metaboliche e rare, come l'atrofia muscolare e spinale. Tra le prestazioni anche i test prenatali non invasivi e nuovi controlli della gravidanza fisiologica, tutela della madre e del nascituro. Per le malattie croniche e invalidanti sono inserite nuove patologie e prestazioni in esenzione. In ambito oncologico, nuovi screening ginecologici e senologici. Inserito anche un unico percorso per la radioterapia, che comprende sia il trattamento sia le prestazioni preparatorie. Molte le novità anche per le visite specialistiche ambulatoriali.
2: La chiusura della borsa di Milano con il FTSE MIB che perde il 2,21%. Per approfondimenti agi.it. Ora lo sport con Gianluca Gizzi.
4: Calcio Nations League, l'Italia di Mancini in viaggio verso Parigi, domani sera la sfida con la Francia, terzo turno. Intanto il Portogallo, stasera ospite della Danimarca, alle prese con il caso Ronaldo. CR7 rischia una squalifica di 6 mesi per aver abbandonato senza autorizzazione il ritiro della nazionale lusitana dopo le tensioni con il CT. La Serie A italiana riposa e il Parma presenta Alberto Gilardino, nuovo tecnico al posto dell'esonerato Cuesta. Un ritorno dopo 21 anni tra i ducali, non più con gli scarpini ai piedi.
5: Ricordi ho tanti perché ho vissuto nella mia carriera i miei primi 3 anni dove un po' sono sbocciato come giocatore. Il nostro mantra dovrà essere tutti insieme. È una squadra che ha bisogno di sentire la piazza e i tifosi vicina, come lo sono sempre stati. Il Tardini deve tornare ad essere il nostro fortino, dove le squadre devono venire a far fatica in ogni partita, in ogni gara.
4: Tennis, dopo Darderi anche Berrettini avanza al secondo turno a Tokyo. Arnaldi troverà Alcaraz vincente all'esordio, approda ai quarti nel doppio la coppia Bolelli-Vavassori. Questa è RDS.
6: Ci siete? Noi ci siamo, non fate che sparite. Cosa?
1: Qualcuno sparisce alle 6,
6: Perché magari entrano a casa.
1: Ho visto le indagini d'ascolto ora per ora.
6: Sì.
1: Qualcuno, non molti per fortuna, qualcuno si permette alle 6 di tornare a casa e di spegnere la radio. Ragazzi, io vi vengo a cercare uno per uno, casa per casa.
6: Allora, però posso dire, a me dispiace, però li capisco. Metti che hanno la spesa in macchina, la roba surgelata che si
1: facciamo
6: scongela.
1: Facciamo un patto, se così dovesse essere, tornate a casa e immediatamente accendete la TV almeno fino alle 7.
6: Ma quello si può fare.
1: Sì, hai capito, non c'è più la scusa. In macchina c'è la radio, a casa c'è la TV. Ragazzi, 265.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
8: con un successo